0: ai ke boletse ba nnete bo tse di doctor wa ra ba khonotse ai ke mo go tla papa
1: deni

0: ona le madibon o tlaka mo tlomona o nya go thola ka nna ha ba ka nna ke mo fa sona ona se le
1: ai ai ai ai ai BK.